Cecep's i Spoulops ipoved. Cra, șuidita, erti, radio, tardimanti.

0: Saatiz Derdini.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskhovebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.